respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la Terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo, ma volevo dirti, se canto

0: Gorgeous. Ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: I would be lying if I said I'm fine.

ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

mamma hai fatto a pezzi dopo sei andata al cinema. Ridevi per quel film che ancora in streaming non c'è. L'attrice era una donna molto bella ma cinica. Ridevi perché killer ti sentivi anche te. Ma se il mondo cade ti vesti di lenzuola, cerchi il tuo perché. Ti ho amata perché sapevi anche essere fragile.

fossi qui sarebbe un'altra canzone, tutt'altro drink, di gradazione inferiore. Se tu fossi qui sarebbe bello l'amore, se tu fossi qui scorderei il

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itri Formia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta, due squadre dei falchi di fondi del presidente Mario Marino e cinque squadre del gemellaggio fondi con le AIB di alcune regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della Protezione Civile La Fenice di Gaeta e quelli della Protezione Civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto in blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare sui marciapiedi, mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, in tre sulla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta pedalata assistita il discorso è diverso. Qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica. La polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico: la restituzione alla libertà dei due rapaci, infatti, infatti l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque, i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre, questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere, cioè la propria casa, e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiade di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino, la sua città. E a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica e di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani, campioni di umanità. Berruti, non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario, sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Questa sera alle 21.30 presso l'hotel Bayamar di Formia, concerto La rivoluzione musicale degli anni 70 e 80. La forza creativa di Dalla, Battisti, Califano, De Gregori, Concato e Pino Daniele. Protagonisti Sabrina Marciano voce, Nico al pianoforte. Sabrina Marciano è attrice, cantante e ballerina nata a Formia, diplomata all'Accademia Nazionale di Danza di Roma, ha lavorato a lungo in teatro, in televisione e nei grandi musical italiani. Ha vinto il premio Flaiano nel 2018, ha iniziato la sua carriera con Gino Landi al Teatro Verdi di Trieste, ha lavorato in TV, in programmi Rai come Domenica In, Tutte le donne meno io e Numero Uno, ha interpretato Mrs. Wilkinson in Billy Elliot e Mamma Mia nella parte di Donna Sheridan. Il concerto di questa sera è l'ultimo di tre appuntamenti che i due artisti hanno voluto dedicare alla musica italiana. Il primo fu Melodie nel tempo, un tributo alla prestigiosa tradizione della musica leggera degli anni 20 fino agli anni 50. Il secondo, la nostalgia degli anni 60, con l'omaggio ai grandi cantautori della scuola genovese, Paoli e Tenco. Il concerto di questa sera esplorerà gli anni 70 e 80, spaziando da Mogol e Battisti fino a Pino Daniele. Gli arrangiamenti melodici, armonici e ritmici sono ispirati al jazz, cercando di sottolineare la bellezza e il valore artistico dei brani. Sabrina Marciano sarà accompagnata al piano da Nico Pepe, ex commissario di polizia Formia, poi questore e attuale dirigente generale di pubblica sicurezza, grande appassionato di jazz. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mr. Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Riciniello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

0: Oroscopo di Radio Formia, delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 11 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi e Santa Susanna Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la mattina ci fai la festa generale per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. Venere si allea con Giove, un aspetto romantico e ricco di spunti creativi. La famiglia protettiva, come sempre, frena i vostri entusiasmi. La buona sorte annuncia importanti novità amorose. Nell'Ariete al Toro, influssi positivi, sia per lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere molto. Dal Toro ai Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Cercate la compagnia di persone con cui siete in sintonia. Dai Gemelli al Cancro, come il sole in trigono alla luna, la gentilezza diventa un vostro punto di forza. Se siete alle prese con una questione spinosa, fatevi guidare dall'intuito. Dal Cancro al Leone, Venere vi strizza complice l'occhio e vi dedica il percorso per ottenere l'amore di qualcuno che sembra ma non è indifferente al vostro fascino. Un'occasione giusta per farvi avanti con calma. Da Leone alla Vergine, la giornata non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma vi fa dono anche un bel sorriso radioso. Il dubbio d'amore implica un cambiamento di indirizzo. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più che avete accanto una presenza affettuosa e sorridente. Scorpione, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Compensate l'abbassamento delle difese con una cura ricostituente. Sagittario, avete gli strumenti giusti per valutare con un sano realismo le questioni che non vanno per cercare, armati di pazienza, e trasformarle. Alcune abitudini sono una fonte di sicurezza. Capricorno, potrete intervenire con successo in una situazione di lavoro che sembra stagnante, purché non tradiate la fiducia di chi vi ha sostenuto. Acquario, congiunto Saturno, Mercurio vi invita a puntare con lungimiranza i vostri progetti e concretizzarli sfrodando ciò che non è essenziale. Un viaggio di piacere o di lavoro offre occasioni insperate. Concludiamo la squadra di Pesci. Il sole sostiene la luna in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi cambiamento desiderato. Privilegiata la sfera personale che garantisce evoluzioni. Bellezza, salute e vitalità, meglio di così. Bene tutto anche questo martedì 11 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna Martire. Il sole è già sotto le 6:17, tramonterà alle 20:19, la luna ultimo quarto, l'ha già levato poco fa alle 4:13, calerà alle 20:07. Diamo gli auguri a Massimiliano Allegri, come 59 anni, a Viola Davis, come 61 anni, a Chris Flamework, come 43 anni. Qualche data da ricordare: 1934, la prigione militare dell'isola di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa un carcere di massima sicurezza. La frase del giorno: fatta la legge, trovato l'inganno. La luna ultimo quarto alle 18:44. Invece i pensieri questa mattina sono: parole dette piano vanno più lontane. Le ragazze spiritose sono sempre ottime spose. Non vada scalzo chi semina spine. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo martedì 11 agosto 2026, Radio Forma, l'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itriformia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta, 2 squadre dei falchi di fondi del presidente Mario Marino e 5 squadre del gemellaggio fondi con le AIB di alcune regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale di Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della protezione civile La Fenice di Gaeta e quelli della protezione civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto in blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare sui marciapiedi, mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, in 3 sulla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di 2 mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta pedalata assistita il discorso è diverso. Qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica. La polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di 2 aquile recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai 2 rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà dei 2 rapaci, infatti infatti l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere cioè la propria casa e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino, la sua città. E a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso presidente.

0: Questa sera alle 21.30 presso l'hotel Bayamar di Formia, concerto La rivoluzione musicale degli anni 70 e 80. La forza creativa di Dalla, Battisti, Califano, De Gregori, Concato e Pino Daniele. Protagonisti Sabrina Marciano voce, Nico al pianoforte. Sabrina Marciano è attrice, cantante e ballerina nata a Formia, diplomata all'Accademia Nazionale di Danza di Roma, ha lavorato a lungo in teatro, in televisione e nei grandi musical italiani. Ha vinto il premio Flaiano nel 2018, ha iniziato la sua carriera con Gino Landi al Teatro Verdi di Trieste, ha lavorato in TV, in programmi Rai come Domenica In, Tutte le donne meno io e Numero 1, ha interpretato Mrs. Wilkinson in Billy Elliot e Mamma Mia nella parte di Donna Sheridan. Il concerto di questa sera è l'ultimo di tre appuntamenti che i due artisti hanno voluto dedicare alla musica italiana. Il primo fu Melodie nel tempo, un tributo alla prestigiosa tradizione della musica leggera degli anni 20 fino agli anni 50. Il secondo, la nostalgia degli anni 60, con l'omaggio ai grandi cantautori della scuola genovese, Paoli e Tenco. Il concerto di questa sera esplorerà gli anni 70 e 80, spaziando da Mogol e Battisti fino a Pino Daniele. Gli arrangiamenti melodici, armonici e ritmici sono ispirati al jazz, cercando di sottolineare la bellezza e il valore artistico dei brani. Sabrina Marciano sarà accompagnata al piano da Nico Pepe, ex commissario di polizia Formia, poi questore e attuale dirigente generale di pubblica sicurezza, grande appassionato di jazz. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mr. Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito.
1: Radio Formia vi informa.
0: Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Ricinello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Ricinello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: È martedì 11 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende, chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Scalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itri Formia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gaeta, due squadre dei Falchi di Fondi del presidente Mario Marino e cinque squadre del Gemellaggio Fondi con le AIB di alcune regioni operanti a Fondi, oltre che i Carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della Protezione Civile La Fenice di Gaeta e quelli della Protezione Civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto di blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare e sui marciapiedi, mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, in tre sulla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta pedalata assistita il discorso è diverso. Qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica. La polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà dei due rapaci in infatti l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure, in cattività, verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque, i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre, questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere, cioè la propria casa, e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. E a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica e di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani campioni di umanità. Berruti, non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario, sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Questa sera alle 21.30 presso l'hotel Bayamar di Formia, concerto La rivoluzione musicale degli anni 70 e 80. La forza creativa di Dalla, Battisti, Califano, De Gregori, Concato e Pino Daniele. Protagonisti Sabrina Marciano voce, Nico al pianoforte. Sabrina Marciano è attrice, cantante e ballerina nata a Formia, diplomata all'Accademia Nazionale di Danza di Roma, ha lavorato a lungo in teatro, in televisione e nei grandi musical italiani. Ha vinto il premio Flaiano nel 2018, ha iniziato la sua carriera con Gino Landi al Teatro Verdi di Trieste, ha lavorato in TV, in programmi Rai come Domenica In, Tutte le donne meno io e Numero Uno, ha interpretato Mrs. Wilkinson in Billy Elliot e Mamma Mia nella parte di Donna Sheridan. Il concerto di questa sera è l'ultimo di tre appuntamenti che i due artisti hanno voluto dedicare alla musica italiana. Il primo fu Melodie nel tempo, un tributo alla prestigiosa tradizione della musica leggera degli anni 20 fino agli anni 50. Il secondo, la nostalgia degli anni 60, con l'omaggio ai grandi cantautori della scuola genovese, Paoli e Tenco. Il concerto di questa sera esplorerà gli anni 70 e 80, spaziando da Mogol e Battisti fino a Pino Daniele. Gli arrangiamenti melodici, armonici e ritmici sono ispirati al jazz, cercando di sottolineare la bellezza e il valore artistico dei brani. Sabrina Marciano sarà accompagnata al piano da Nico Pepe, ex commissario di polizia Formia, poi questore e attuale dirigente generale di pubblica sicurezza, grande appassionato di jazz. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mister Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Ricinello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Ricinello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
9: credere nel futuro.
8: Radio Formia.
9: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
8: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Oroscopi Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 11 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi e Santa Susanna Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, che la mattina ci fa le feste accennate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendo in voce con la valida e preziosa colazione tecnica di Gustavo. Siamo pronti alle tue 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. Venere si allea con Giove, un aspetto romantico e ricco di spunti creativi. La famiglia protettiva, come sempre, frena i vostri entusiasmi. La buona sorte annuncia importanti novità amorose. Nell'Ariete al Toro, influssi positivi, sia per lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere molto. Dal Toro ai Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Cercate la compagnia di persone con cui siete in sintonia. Dai Gemelli al Cancro, come il sole in trigono alla luna, la gentilezza diventa un vostro punto di forza. Se siete alle prese con una questione spinosa, fatevi guidare dall'intuito. Dal Cancro al Leone, Venere vi strizza complice l'occhio e vi dedica il percorso per ottenere l'amore di qualcuno che sembra ma non è indifferente al vostro fascino. Un'occasione giusta per farvi avanti con calma. Da Leone alla Vergine, la giornata non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche, facendo filare tutto liscio, ma vi fa dono anche un bel sorriso radioso. Il dubbio d'amore implica un cambiamento di indirizzo. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più che avete accanto una presenza affettuosa e sorridente. Scorpione, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Compensate l'abbassamento delle difese con una cura ricostituente. Sagittario, avete gli strumenti giusti per valutare con un sano realismo le questioni che non vanno per cercare, armati di pazienza, e trasformarle. Alcune abitudini sono una fonte di sicurezza. Capricorno, potrete intervenire con successo in una situazione di lavoro che sembra stagnante, perché non tradiate la fiducia di chi vi ha sostenuto. Acquario, congiunto Saturno, Mercurio vi invita a puntare con lungimiranza i vostri progetti e concretizzarli sfrodando ciò che non è essenziale. Un viaggio di piacere o di lavoro offre occasioni insperate. Concludiamo la squadra di Pesci. Il sole sostiene la luna in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi cambiamento desiderato. Privilegiata la sfera personale che garantisce evoluzioni. Bellezza, salute e vitalità, meglio di così. Bene tutto anche questo martedì 11 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna Martire. Il sole è già sotto le 6:17, tramonterà alle 20:19, la luna ultimo quarto, l'ha già elevato poco fa alle 4:13, calerà alle 20:07. Diamo gli auguri a Massimiliano Allegri, come 59 anni, a Viola Davis, come 61 anni, a Chris Flamework, come 43 anni. Qualche data da ricordare: 1934, la prigione militare dell'isola di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa un carcere di massima sicurezza. La frase del giorno: fatta la legge, trovato l'inganno. La luna ultimo quarto alle 18:44. Invece i pensieri questa mattina sono parole dette piano, vanno più lontane. Le ragazze spiritose sono sempre ottime spose. Non vada scalzo chi semina spine.
Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo martedì 11 agosto 2026, Radio Forma, l'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:02.
2: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende, chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendone il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
3: Non semplici note,
4: ma musica che ti cattura.
3: Sei su Radio Formia.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, è dalle 20.

0: 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Lino, ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il trasporto ferroviario, sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno i lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello. Previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, si rallenta sulla via dei Monti Lepini, code all'altezza dell'autostrada. Traffico anche su via Aldo Moro, code all'altezza della rotatoria con via Casilina. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
5: Salita del vuelo con destino alla

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135.

Regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di ITRI e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di ITRI. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. È un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata, ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della Protezione Civile, la Fenice di Gaeta, e quelli della Protezione Civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto in blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare e sui marciapiedi, mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, intrisi sulla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino, gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta a pedalata assistita il discorso è diverso. Qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica. La polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile, recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà dei due rapaci, infatti, l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività, verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione.
La liberazione dei due rafasci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie

0: di rapaci. Alle 9 dunque i due bianconi, detti anche aquili dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento, il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre, questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere, cioè la propria casa, e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. E a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica e di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani. Campione di umanità, Berruti, non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà a Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mr. Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito. Radio Formia vi informa. Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Ricinello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Ricinello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itri Formia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta, due squadre dei falchi di fondi del presidente Mario Marino e cinque squadre del gemellaggio fondi con le AIB di alcune regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della Protezione Civile La Fenice di Gaeta e quelli della Protezione Civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto in blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare sui marciapiedi. Mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, in tre sulla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta pedalata assistita il discorso è diverso, qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica, la polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile, recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà dei due rapaci, infatti, l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere, cioè la propria casa, e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. e a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica e di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani campioni di umanità. Berruti, non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario, sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mister Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito.
4: Radio Formia informa.
3: Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Ricignello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Ricignello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il trasporto ferroviario, sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno i lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello. Previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, si rallenta sulla via dei Monti e Lepini, code all'altezza dell'autostrada. Traffico anche su via Aldo Moro, code all'altezza della rotatoria con via Casilina. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itri Formia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta, due squadre dei falchi di fondi del presidente Mario Marino e cinque squadre del gemellaggio fondi con le AIB di alcune regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della protezione civile La Fenice di Gaeta e quelli della protezione civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un post di blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare sui marciapiedi, mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, intrisi sulla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta pedalata assistita il discorso è diverso, qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica, la polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile, recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà dei due rapaci in infatti l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere cioè la propria casa e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiade di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. e a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro Coni insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica e di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani, campioni di umanità, Berruti non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario, sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà a Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mr. Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito.
4: Radio Formia informa.
3: Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Ricinello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Ricinello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itri Formia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta, due squadre dei falchi di fondi del presidente Mario Marino e cinque squadre del gemellaggio fondi con le AIB di alcune regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della protezione civile La Fenice di Gaeta e quelli della protezione civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto in blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopatti e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare sui marciapiedi, mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, intreso alla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta a pedalata assistita il discorso è diverso, qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica, la polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile, recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà dei due rapaci in infatti l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere, cioè la propria casa, e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. e a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani. Campione di umanità, Berruti, non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà a Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mr. Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito.
4: Radio Formia informa.
3: Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Riciniello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Riciniello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itri Formia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta, due squadre dei falchi di fondi del presidente Mario Marino e cinque squadre del gemellaggio fondi con le AIB di alcune regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della protezione civile La Fenice di Gaeta e quelli della protezione civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati al comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto in blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare sui marciapiedi. Mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, intrisi sulla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta a pedalata assistita il discorso è diverso, qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica. La polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà di due rapaci, infatti, l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere, cioè la propria casa, e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Torino, la sua città. E a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica e di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani campioni di umanità. Berruti, non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario, sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mr. Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito.
5: Radio Formia informa.
4: Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Ricinello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Ricinello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Más profundo, e tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Apriamo con Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni e verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini altezza Borgo Faiti. Per il trasporto ferroviario sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno i lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello, previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni regionali. È tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itri Formia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta, due squadre dei falchi di fondi del presidente Mario Marino e cinque squadre del gemellaggio fondi con le AIB di alcune regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della protezione civile La Fenice di Gaeta e quelli della protezione civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto di blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare sui marciapiedi, mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, intrisi sulla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta a pedalata assistita il discorso è diverso, qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica, la polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà dei due rapaci in infatti l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci locali con il servizio naturalistico dell'ente parco nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere, cioè la propria casa, e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. e a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il Centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Eddie Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica e di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani, campioni di umanità, Berruti, non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario, sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Inizia questa sera a Formia, l'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà a Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mr. Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito.
4: Radio Formia vi informa.
3: Prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Ricinello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Ricinello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: fresco.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione per le province di Frosinone e Latina. Apriamo con Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nelle due direzioni e verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini altezza Borgo Faiti. Per il trasporto ferroviario sulle linee Roma Napoli via Cassino e Roma Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno i lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello, previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni regionali. È tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Momenti di paura per un incendio scoppiato l'altra sera sull'Appia al chilometro 135,30 della Itriformia, all'altezza della stazione ferroviaria di Itri in zona Pagnano. L'incendio è partito al bordo della strada, sono state sfiorate dalle fiamme alcune abitazioni, evacuate per motivi precauzionali. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per un principio di intossicazione. L'incendio ha interessato anche la cresta sovrastante il versante collinare di San Martino. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaeta, due squadre dei falchi di fondi del presidente Mario Marino e cinque squadre del gemellaggio fondi con le AIB di alcune regioni operanti a fondi, oltre che i carabinieri di Itri e gli operatori sanitari del 118. È stato istituito un senso unico alternato. Nella zona c'è a rischio anche il centro di smistamento comunale dell'Italgas che proviene da Gaeta e rifornisce l'intero paese di Itri. Le fiamme sono state domate con difficoltà durante la notte. E un altro incendio che si è sviluppato nella mattinata ha lambito pericolosamente un bosco centenario. Si è sviluppato in particolare il rogo in Via della Montagna, strada che collega la frazione di Maranola con i sentieri alle pendici del Monte Redentore. Il versante formiano dei Monti Aurunci è sotto attacco da alcuni anni. Nel caso specifico sembra che l'incendio abbia avuto origine da più parti di partenza, valorando l'ipotesi dell'innesco umano di matrice dolosa. Sul posto, insieme ai volontari del VER Sud Pontino del presidente Antonio Tomao, sono arrivati a rinforzo anche i volontari della protezione civile La Fenice di Gaeta e quelli della protezione civile di Minturno. L'incendio è stato poi domato grazie a diversi voli di elicottero. Primo blitz della polizia locale di Minturno nei confronti di monopattini e bici elettriche truccate. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Alessandro Valerio, hanno effettuato un posto in blocco sul lungomare di Scauri, nella zona maggiormente trafficata. Diverse le sanzioni elevate, l'obiettivo principale è quello di riportare dentro il perimetro del codice della strada la circolazione dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita modificate. Un fenomeno oggi più difficile da accertare. Quando la e-bike supera i limiti di omologazione, non è più una bicicletta, diventa un veicolo a motore clandestino e le violazioni si moltiplicano. E in questi giorni si assiste a monopattini e biciclette a pedata assistita che sfrecciano sul lungomare sui marciapiedi, mezzi condotti da ragazzini, spesso sotto i 14 anni, intreso alla stessa pedana e ad alta velocità tra i pedoni. I controlli mirati fanno parte di un protocollo studiato da mesi. Si tratta di due mondi normativi e quindi accertamenti diversi. Per il monopattino gli agenti verificano la presenza del casco, del contrassegno identificativo, dell'assicurazione, delle luci, degli indicatori di direzione, l'età del conducente e il comportamento di guida. Per la bicicletta pedalata assistita il discorso è diverso, qui l'illecito sta all'interno del mezzo, nella centralina riprogrammata, nel motore sostituito, nell'acceleratore montato dopo l'acquisto, nel software sbloccato che porta l'assistenza ben oltre la soglia di legge. Accertarlo richiede pertanto competenza tecnica. La polizia locale ha lavorato su una procedura interna che standardizza la verifica. Per i minori a rispondere alle sanzioni amministrative sono i genitori o il tutore. Sul piano penale, la polizia locale di Minturno annuncia una linea rigorosa con la trasmissione degli atti alla procura di Cassino, se dovessero ricorrere i presupposti. Domani alle 9 è in programma la liberazione di due aquile recuperate e curate presso il CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici, in un'area particolarmente significativa del territorio, anche se fuori dai confini del parco, per consentire ai due rapaci di tornare nel proprio habitat naturale, cioè lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna della Civita a Itri. Un appuntamento che rappresenta molto più di un semplice momento simbolico, la restituzione alla libertà dei due rapaci, infatti, l'ultimo passaggio di un percorso fatto di cura, osservazione e monitoraggio, reso possibile dal lavoro di quanti quotidianamente operano per la salvaguardia della fauna selvatica. I due animali erano stati recuperati in provincia di Frosinone, uno nell'ottobre 2025 e l'altro nel marzo scorso. Dopo questo periodo di cure in cattività verranno rimessi in natura e sarà anche un'occasione per studiarli. A seguire gli animali nel percorso è stato il Centro Recupero Animali Selvatici attraverso l'assistenza ai rapaci parchi locali, con il servizio naturalistico dell'ente parco, nell'ambito di un'attività che punta a conoscere anche gli spostamenti degli esemplari una volta tornati nel loro ambiente naturale. Particolare attenzione sarà infatti riservata alla fase successiva alla liberazione. Attraverso sistemi di monitoraggio GPS sarà possibile raccogliere informazioni sui movimenti degli animali, sui territori frequentati e sui loro comportamenti, contribuendo così ad accrescere le conoscenze necessarie alla tutela della specie e del loro habitat. Un'attività che si inserisce in un più ampio lavoro di collaborazione con gli organismi impegnati nella conservazione della fauna selvatica e nella ricerca, tra cui l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con l'obiettivo di trasformare il monitoraggio degli animali in uno strumento concreto di conoscenza e protezione. La liberazione dei due rapaci nella mattinata di domani assume così un significato particolare anche per il territorio di Itri e della Valle dell'Iri, caratterizzato da uno straordinario ambiente naturalistico ed altri ambienti favorevoli alla presenza e al passaggio di numerose specie di rapaci. Alle 9 dunque i due bianconi, detti anche aquile dei serpenti, torneranno a volare, non più all'interno della struttura di recupero, ma nel cielo che appartiene loro. Soddisfatto per l'evento il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Massimo Giovanchelli. Siamo felici, ha affermato, di poter restituire alla natura questi due volatili. Grazie all'impegno degli esperti, del personale del parco e anche dell'ISPRA, potremo monitorarli anche dopo averli rimessi in libertà. Inoltre, questo evento coniuga perfettamente, nei fatti, l'etimologia del termine ecologia, difendere, cioè la propria casa, e nella fattispecie, aggiungendo l'attenzione per la natura, la cura degli animali che l'abitano. Dopo giorni di grande difficoltà, le pompe di rilancio nella rete idrica di Ponza sono state riparate ed è stata aggiunta una quarta nave cisterna per l'approvvigionamento. Ciò dovrebbe consentire una pressione costante e la fornitura idrica anche nelle zone più alte dell'isola. Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con intere zone di Ponza rimaste senza servizio idrico. Le cause, diverse tra loro, ha affermato il sindaco Franco Ambrosino, possono essere diverse e in particolare possono essere ricondotte principalmente a due criticità: il malfunzionamento delle pompe di rilancio a Cala Inferno e soprattutto l'insufficiente apporto garantito dall'utilizzo di tre sole navi cisterna. Ponza ha un gestore del servizio idrico e pertanto il comune non aveva certezza preventiva di queste situazioni di criticità. Continueremo comunque, ha aggiunto il sindaco Ambrosino, a seguire l'intera problematica affinché il servizio torni pienamente alla normalità. Anche Formia piange la scomparsa di Livio Berruti, morto all'età di 87 anni, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana, che vinse un mitico oro all'Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. E a Formia Berruti si allenò per diverso tempo presso il centro CONI insieme ad altri grandi campioni come Giorgio Mazza, Giuseppe Gentile, Edi Ottoz, Ottolina, che sono stati allievi anche del liceo classico Vitruvio Pollione, dove hanno ottenuto il diploma. Elio Berruti è tornato nel suo liceo il 29 maggio 2019 su invito del preside dell'epoca, il professor Pasquale Gionta. In quella occasione, prima e unica per la comunità del Vitruvio, sottolinea in una nota lo stesso preside Pasquale Gionta, l'esperienza agonistica e di vita di Livio Berruti brillava come testimonianza esemplare e ammaestramento per i nostri giovani. Campione di umanità, Berruti, non solo di agonismo, il suo spirito amabile e cordiale, il suo temperamento generoso e solidale a dispetto della sua fama e del suo prestigio di livello planetario sono aspetti della sua personalità ben sintetizzati nella frase di Cicerone che campeggia sulla targa che lo stesso preside consegnò al grande campione: gloria virtutem tamquam umbra sequitur, la gloria segue la virtù come un'ombra. Inizia questa sera a Formia, all'Arena Vitruvio, la grande stagione Formia Estate 2026. Protagonista dell'incontro di questa sera all'Arena Vitruvio alle 21.30 sarà Nello Iorio, uno dei grandi protagonisti di Made in Sud. Domani toccherà a Pepe Barra, il 13 agosto a Simone Schettino, il 14 protagonisti saranno i Ditelo Voi, quindi il 16 Mr. Hyde, il 18 agosto Roberto Colella, il 22 Carlo Morelli, il 23 agosto Paolo Caiazzo. Una serie di appuntamenti di Formia Estate 2026 con ingresso gratuito. Radio Formia informa. Sport. Sport. prima amichevole della stagione per la polisportiva Gaeta, che allo stadio Ricinello ha superato per 2-0 lo Sterparo. Il primo gol al 40esimo del primo tempo su autorete della formazione ospite. Quindi al 35esimo della ripresa il 2-0 per i gaetani firmato da Sbordone. In campo è entrato prima del triplice fischio anche Samuele Leccese con la fascia di capitano. Nuovo test per la formazione gaetana giovedì 13 agosto alle 11 al Ricinello contro il Fondi, neopromosso nel campionato di promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

0: Jazz Train Radio.
1: Tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Carissimi amici della buona musica e del buon jazz, sta per cominciare anche per oggi in radio il consueto incontro con Jazz Train da parte di Francesco Sciarretto. Un buon ascolto come al solito, resteremo insieme per circa 60 minuti come ormai tradizione. Iniziamo con un disco di parecchio tempo fa, 1962, l'album è Macanudo, tra jazz e bossa nova, con protagonista il pianoforte di Ahmad Jamal. Il brano è Bossa Nova do Maria.

A suonare le prime note sul pentagramma jazz troviamo Ahmad Jamal, pianista americano scomparso nel 2023 a 92 anni, convertitosi all'Islam nel 1950. Questa è una sua testimonianza di un vecchio album del 1962 come Macanudo, e in bilico fra jazz e bossa nova l'estratto era Bossa Nova Do Maria con tanto di orchestra. Il contrabbasso storico di un musicista fondamentale per il nuovo jazz si chiama Charles Mingus, un classico standard con Goodbye Pork Pie Head. Charles Mingus e la sua band.

0: classico standard del jazz, questa Goodbye Pork Pie Hat, brano composto da uno dei migliori contrabbassisti della storia come Charles Mingus, inserito per la rivista Rolling Stone come secondo bassista fra i più noti e famosi, nonché fondamentali per l'innovazione del jazz tra il bebop e il hard bop, con anche influenze più estese. Ha collaborato con musicisti di primaria importanza, tanto per citarne alcuni, Louis Armstrong, tanto per fare un nome. Questa era Goodbye Pork Pie Hat, siamo fra gli anni 50 e 60 con la musica di Charles Mingus.
1: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jazz Train.

siete sul Jazz di Just Train, siamo partiti da circa 15 minuti, l'elegante pop partenopeo di Checchina con una ballad niente male dal titolo Aprile con tutto sentimento. Torna il jazz classico ormai con un chitarrista che ha percorso diverse strade, iniziando con il jazz, quello serio, legato non solo alla tradizione ma rinnovandolo attraverso il linguaggio della sua chitarra elettrica. Stiamo parlando di George Benson, una cosa di parecchio tempo fa, storica, Take 5, George Benson con la sua chitarra jazz.

E questo è veramente un super album, Take Five, un disco di George Benson con all'interno musicisti di primissimo piano numerosissimi, tutti scelti fra i migliori del tempo, un classico di Paul Desmond, sassofonista, autore di questo ormai standard del jazz, inserito in un disco appunto chiamato Take Five del 1974 con la chitarra di un giovane George Benson, Take Five. Fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana. E nel frattempo, prima un live con un'orchestra jazz di notevole bravura, poco conosciuta, sono niente male per davvero, si chiamano Salerno Jazz Orchestra, già hanno avuto esperienza incontrando i migliori artisti americani nel mondo del jazz e li riprendiamo con un ascolto dove ospite e very special guest è una grandissima Dee Dee Bridgewater con la Salerno Jazz Orchestra.

0: di artisti giovani e molto talentuosi, si chiamano Ava Alami, cantante di Roma, jazz di notevole eleganza e molto sofisticata, con un pianista che conosce bene il linguaggio del jazz, già ne ha fatta di strada dimostrando una grande sensibilità, si chiama Vittorio Esposito, insieme in questo classico degli anni 30 come For All We Know, Vittorio Esposito con Ava Alami. E come sempre a metà trasmissione l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, questa volta il nostro focus è su un giovane bassista pugliese già con esperienze importanti anche all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, si chiama Mario Iannuzziello.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Una novità che riguarda il bassista pugliese Mario Iannuzziello. Esce in questo periodo il suo nuovo singolo dal titolo The Fool, realizzazione assieme al pianista americano Aaron Parks, con cui ha collaborato, ed è un brano proprio di Aaron Parks che Mario Iannuzziello ha elaborato per questa formazione cameristica che abbiamo ascoltato in radio su Just Train come artista della settimana. The Fool, Mario Iannuzziello, artista jazz della settimana su Just Train.

Una session registrata 4 anni fa più o meno per il chitarrista romano Marco Rinalduzzi, autore, produttore, valentissimo musicista che ha realizzato i sogni di diversi artisti italiani nel passato, come ad esempio Alex Baroni oppure Giorgia e molti altri. Questa è una sessione dal vivo con suoi amici di lunga data, come ad esempio il bassista Marco Siniscalco, il batterista Luca Trolli e il tastierista Aidan Zammit. Il risultato è questa piacevolissima Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

pop dei Tiro Mancino, band di Roma. Questo è un estratto dal loro recentissimo lavoro, Come quando meno me lo aspetto. Il brano era Nuvole, con la cantante Simona Molinari. Lui invece è un cantautore giovanissimo, molto sensibile, riprende un po' lo stile dei grandi songwriter. Si chiama Aaron Stornaiuolo, in realtà Aaron proviene dal North Carolina, e lo ascoltiamo con un brano di sua composizione come questa, Full Song, Aaron.

E questa era Vita Mia per Pino Daniele, un disco del 1987. Come Bon Soirée, al suo interno troviamo musicisti di primissimo piano come ad esempio Mino Sinelu, percussionista, poi ancora Brunelliano al pianoforte e le tastiere, il bassista Pino Palladino con le percussioni di Mino Sinelu, il sassofono di Mel Collins e il sassofono in Boys in the Night di Larry Nosella. Un album con diverse influenze internazionali per la musica dell'epoca di Pino Daniele, che aveva interesse ovviamente ad allargare i suoi orizzonti, riuscendoci perfettamente con un disco inusuale per il suo percorso artistico fino ad allora, come questo Bon Soirée. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train. Se volete trovarmi su internet, così potete riascoltare. Se volete i podcast di questa trasmissione, potete digitare Francesco Sciarretta su Facebook e trovate appunto la mia pagina personale con tutti i riferimenti per questa trasmissione, e ascoltare anche i podcast che sono aggiornati periodicamente con le diverse puntate del passato. Prossimo artista, lui è un trombonista e arrangiatore nonché produttore inglese, si chiama Colm Howe e la sua big band. L'ascolto è con Swipe Right.

fresca novità discografica per il trombonista, arrangiatore e produttore inglese Colm Howe con la sua spettacolare big band. Questa era Swipe Right, tratto dall'ultimo lavoro doppio in album come Sing Seven Seas per Colm Howe e la sua big band. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione del suo giro di musica. Come al solito incontriamo un bassista storico che ha collaborato in diverse occasioni con il trombettista Miles Davis nel passato, scrivendo pagine importantissime per il jazz moderno. Si chiama Marcus Miller e in questa versione live dal Java Jazz Festival un suo pensiero per Higher Ground, brano scritto da Stevie Wonder anni e anni fa. Marcus Miller Band dal vivo, con me ci risentiamo la prossima settimana, sempre stessa frequenza e stessi battiti con Just Train. Marcus Miller, Higher Ground.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.